shida mawe kuti ntembe watavumba mulungu achata kuti bwerani mutsone pense tichithamanga kwa maminda kapalira piti palira lero onani basi tatsakolora gweri ish kuti bwerani mutsone mafunde aya anthu tsene dzadza mitulika dzadza mitulika ha tense tichidekerwa ha tichidekerwa kuti bwerani mutsone iwe thamanga vina mapatsa checka.